I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a Tempo di Rock.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. With us.

0: Radio Esercito,
1: la radio
0: che marcia al tuo fianco.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

I successi del rock. I successi del rock. E non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo a tempo di rock.

Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

I successi del rock. I successi del rock. E non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia.

tuo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

soltanto Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui.

0: Radio Esercito.
1: Radio Esercito.
2: Di non potermi controllare.
3: E allora te lo dico. Che fastidio. Se vuoi te lo ripeto. Che fastidio. Amico dell'amico senza invito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

attraverso il suono di una calimba de luna. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

Recharge. Il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 BPM. Al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da Radio Z.

Su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea ad honorem. A te, che sei la più forte.
1: Radio Esercito.
2: La radio
1: che marcia al tuo fianco.

0: Non perderti neanche una storia. Dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post,
2: feed,
0: reel,
2: diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito,
2: la radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

Radio Esercito. Stay with us.

Radio Esercito Relax. Il tuo momento di pausa con il nostro sottofondo. La domenica dalle 18 alle 20. Solo su Radio Esercito.

dato che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: miles on it.
1: I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo a tempo di rock.

0: Amanti della musica, siete pronti per un viaggio sonoro? Avete bisogno di una ricarica extra?
1: Ok.
0: Le nostre playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.

Radio Esercito, Radio Esercito. Ascoltare la migliore musica.

Dal primo giorno che hai indossato l'uniforme, la cosa più importante che hai imparato sono i valori che ci contraddistinguono. Uno di questi è quello di aiutare, senza mai lasciare nessuno indietro. E quando per compiere il proprio dovere un soldato cade in servizio, abbiamo il dovere di aiutare la sua famiglia. Puoi farlo attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito. Dona ora una OMCE. Aiutiamoli a sentirsi meno soli. Con solo un euro al mese assicuri un futuro ai figli dei caduti in servizio o in quiescenza. Visita il sito www.esercito.difesa.it.

I successi del rock. I successi del rock. E non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo a tempo di rock.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Priorità, scelte, soluzioni. La visione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano sulle complesse sfide che la nostra Forza Armata si trova ad affrontare. Cambiamento culturale e spinta innovativa per adattarci rapidamente agli scenari presenti e trasformarci per quelli futuri.
1: La visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

0: Radio Esercito, la radio che marcia a tuo fianco.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ne uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in

0: Non perderti la donata del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
1: Dalle 9 alle 12.
0: Un mix di curiosità, musica e intrattenimento. Solo su Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: dell'esercito.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava fare

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Recharge, il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm, al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a Tempo di Rock.

Su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

Sì, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

0: Priorità, scelte, soluzioni. La visione del capo maggiore dell'esercito italiano sulle complesse sfide che la nostra forza armata si trova ad affrontare. Cambiamento culturale e spinta innovativa per adattarci rapidamente agli scenari presenti e trasformarci per quelli futuri.
1: La visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: successi altrove.
1: I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo al tempo di rock.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori.

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Radio Esercito. Radio Esercito.
1: Sparsi sono un di acquario, mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
0: Si fa ascoltare la migliore musica.

Recharge, il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm, al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a Tempo di Rock.

su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Radio Esercito. Radio Esercito. Si fa ascoltare la migliore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: perderti neanche una storia. Dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post,
2: feed,
0: reel,
2: diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
2: La radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

0: Powers.
1: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Radio Esercito Relax. Il tuo momento di pausa con il nostro sottofondo. La domenica dalle 18 alle 20. Solo su Radio Esercito.

0: Recharge. Recharge. Pura musica a 120 bpm.
1: È il filosofo.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Sono le 6 di un lunedì, io non dormo, tu? Dove sei? Io non dormo, tu? Dove sei? Non hai sonno, vieni qui. Puoi appoggiarti sul mio cuore, aspettare che smetta di battere. Io non proverei dolore, io non proverei dolore. Ho provato ad essere forte, fare l'attore non mi si addice. Io ti dissi, sai, ti porto...

0: Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero.

Notte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a Tempo di Rock.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio 6.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Ascoltare la migliore musica.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo.

0: Radio Esercito.
1: Servono sempre due primi appuntamenti. Il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco se mi cazzo.

0: faccio mai tutto sbagliato.
1: Dietro Front, i successi del passato su Radio Esercito.

I successi del rock. I successi del rock. E non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

non eri commissi all'IA. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito batte il passo a tempo di rock.
1: I don't like me when I'm like this.